Ora che vuoi che ti dica? E cosa vuoi se tu lo sai? E non esiste re, non